0: ce gigotube de Van Halen a connu une nouvelle vie cet été dans le cadre de la Coupe du Monde grâce à J Balvin, Amber Mark, Steve Vai, Travis Barker et Perdo Sampaio. Jump! On poursuit. Ok, Giorgio e Cao Cuore.
1: Ci hanno detto di studiare, siamo andati a scuola. Ci hanno detto che era tardi, abbiamo corso.